0: Qualcuno ci dà fuori, non sono a casa. Sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i quarantenni a far la bamba. Si coma nei micchi di grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
3: Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non torna a casa.